0: Vous écoutez United Radio.
1: Vous écoutez United Radio.
2: United Radio.
0: Sur 97.6.
1: 97.6.
0: FM.
3: Wow, wow. Ho bisogno di uno stasso, a che ode. Completo, candela. E io, gangsta.
4: Mami, ho pido.